0: Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?

0: innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute?

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. 1, 2.

0: Zia.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Yeah!

0: Radio Brescia 7. Sunshine and Darkness.
1: Radio Brescia 7.
0: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: Sono le 6.
0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
1: Sono più

0: così come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG, find your more.
8: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli? C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Summer Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
1: Hi Bobby.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
4: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
5: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
6: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
7: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 8.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!
1: Affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a Ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Celebrazione ad Amatrice e in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto che devastò la zona. Daniela Ubaldi.
2: Ore 3:36 del 24 agosto 2016, nel cuore della notte una scossa di magnitudo 6.0 colpisce l'Appennino centrale. Un sisma che alla fine lascerà sul campo un bilancio pesantissimo di 299 morti, 237 ad Amatrice, 51 ad Arquata del Tronto, 11 ad Accumoli, 388 le persone ferite. Era l'inizio di una lunga sequenza sismica che ha interessato Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Lo sciame sismico non salva da nuove forti scosse che devastano il cuore della penisola il 26 e il 30 ottobre. In questa data la scossa con magnitudo 6.5 d'epicentro nell'area di Norcia, ancora più devastante. Oltre al dolore, nel ricordo e nelle commemorazioni, 10 anni sono anche il momento per fare il punto sulla ricostruzione. Il dossier del commissario straordinario, che contava da 4.333 edifici danneggiati dal sisma, fotografa la situazione al 28 maggio 2026. Gli interventi conclusi hanno consentito finora di recuperare 1.628 edifici, mentre circa il 72% degli edifici danneggiati risulta inserito nel percorso di ricostruzione. Più ombre nel cantiere di Amatrice, che pure ha accelerato nell'ultimo anno. Secondo i dati raccolti dalla Reuters, risulta ripristinato solo il 38% degli immobili danneggiati.
1: Ma è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese. 3 i morti in un raid israeliano a Gaza, tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne. È stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus, in Cisgiordania. Jacques Moretti, proprietario del locale di Cramontana in Svizzera, devastato dalle fiamme nella notte di Capodanno in cui persero la vita 41 persone, è stato arrestato nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso con l'accusa di violenze coniugali ai danni della moglie Jessica. La donna è tuttora ricoverata in ospedale a causa delle lesioni riportate. Ora la pagina sportiva. Calcio, Juventus e Milan rispondono a Inter e Napoli vincendo Frosinone, ma che brivido nel finale e in casa del Torino. 3 punti anche per Atalanta e Lecce. Maurizio Pizzoferrato.
3: Sarà solo la prima giornata, ma in quello che sarà il lungo viaggio verso lo scudetto, ieri il campo ha detto che intendono partecipare anche Juventus e Milan. I bianconeri di Luciano Spalletti hanno vinto a Frosinone per 1-0, gol di Bremer nel primo tempo. Poi le troppe occasioni mancate per il raddoppio hanno permesso ai padroni di casa di crederci sino a sfiorare il clamoroso pari nel finale con una traversa colpita da Calvani di testa. Spalletti intanto bacchetta Colomuani e chiede un centravanti che segni. Esulta come un tifoso di curva il tecnico portoghese del Milan Amorim per il successo dei rossoneri sul campo del Torino, 2-1 per il diavolo grazie alle reti nella ripresa del giovane Cissé e del subentrato Rabiot. Nel recupero il gol granata firma di Adams. Nella domenica di Serie A conquistano i 3 punti anche Atalanta e Lecce. A Bergamo la squadra di Maurizio Sarri ha battuto 2-1 il Sassuolo. A segno Raspadori, pareggio neroverde con Odenthal, poi la risolve Kristovic. Infine colpo salvezza del Lecce dell'ex Di Francesco, 2-0 a Venezia grazie ai sigilli di Gorter e Thiago Gabriel. Oggi si chiude con 2 gare, alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desiderio.

0: Bolzano sul Garda.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Ben ritrovati con le notizie locali di Radio Brescia 7. 10 anni fa, il 24 agosto del 2016, il terremoto devastava Amatrice e numerosi comuni del centro Italia. Brescia rispose immediatamente con una grande mobilitazione di solidarietà. Il giornale di Brescia, insieme alla Fondazione della Comunità Bresciana, lanciò la raccolta fondi Non Lasciamoli Soli. In poche settimane arrivarono oltre 3.200 donazioni, per più di 1.700.000 euro. Quelle risorse furono destinate alla ricostruzione della scuola di Gualdo in provincia di Macerata. Al progetto parteciparono anche l'Università degli Studi di Brescia e l'Ordine degli Ingegneri. Nacque così un polo scolastico moderno e antisismico con scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, palestra, mensa e laboratori. Un'opera realizzata in tempi record, 210 giorni effettivi di cantiere. La nuova scuola aprì il 15 settembre del 2018. A 10 anni dal sisma resta uno dei simboli più concreti della generosità e della solidarietà dei brescianti. Nuovo episodio da codice rosso nella nostra provincia e per fortuna ancora una volta il tempestivo intervento delle pattuglie ha fatto evitare che l'aggressione degenerasse. Il più recente fatto di cronaca arriva da Bienno in Val Camonica, dove carabinieri di Esine e Borno sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una donna. Il suo ex, un 33enne di origine tunisina, si è presentato sotto casa ubriaco e aveva iniziato a scagliare pietre contro l'abitazione della ragazza. All'arrivo delle pattuglie però non si è calmato, anzi con i sassi ha danneggiato anche l'auto dei carabinieri, deve rispondere quindi anche di resistenza a pubblico ufficiale. Per gli studenti fuori sede in cerca di una stanza c'è una buona e una cattiva notizia. Quella buona è che dopo anni di aumenti gli affitti di Brescia hanno finalmente tirato il freno. Quella cattiva è che la frenata arriva quando i prezzi sono già molto alti. A fotografare il mercato alla vigilia del nuovo anno accademico è l'osservatorio annuale di immobiliare.it sulle stanze in affitto e a Brescia il dato che balza all'occhio è il meno 7,9% registrato dai canoni nell'arco di 12 mesi. Un canone che fa scendere la città dal sesto all'ottavo posto nella graduatoria nazionale. Non abbastanza però per trasformarla in una piazza a buon mercato. Davanti ci sono Milano, Firenze, Roma, Bologna, Bergamo, Padova e Torino. Subito dietro invece, a soli 5 euro di distanza, c'è Verona. Nel 2022 per una singola a Brescia bastavano, si fa per dire, 326 euro al mese e la città era quattordicesima tra le più costose d'Italia. Poi l'impennata, 519 euro nel 2025, che avevano proiettato Brescia fino alla sesta posizione. Oggi il termometro scende a 478 euro e la città arretra quindi all'ottavo posto. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor. Che bellino, ragazzi. Pensate che questa canzone era nata quasi in secondo piano. E poi vi dico il perché, ma c'è la sigla, dobbiamo iniziare il nostro buongiorno agosto. Saluto anche Maddalena Damini, perché non la sentiamo, ma c'è, e come se c'è. Si inizia, sono le 9:13 minuti.
1: Anche d'estate, il buongiornissimo ve lo diamo noi.
2: Buongiorno agosto.
0: Ma quale buongiornissimo caffè, ci siamo noi che vi teniamo compagnia fino alle ore 12 con Andrea Lombardi. Buongiorno agosto, abbiamo detto, è la cosa bella che possiamo interagire, potete voi tramite WhatsApp alle 334 907 9007, posso io in quale modo? Beh, salutandovi poi in diretta radio, ma anche rispondendovi personalmente tramite WhatsApp. Abbiamo sentito Gloria Gaynor, abbiamo detto che questo pezzo doveva nascere in secondo piano perché era stato inciso per un lato B, su un lato B di un 45 giri. Poi in realtà i DJ, come spesso accade, capirono tutto. Quella storia di quella donna che dopo una separazione si rialza e dice io sopravviverò, sarebbe diventata universale. Infatti dal 1978 Gloria Gaynor ci ricorda che si sopravvive a tantissime circostanze. Va bene, detto questo, dicevo, quanto è bello potervi dare il buongiorno. Adesso diciamo la verità, siamo arrivati al 24 agosto e quindi molti di voi riprendono il lavoro. Anzi, volevo tra l'altro ricordare che questa è una settimana insolita, cioè io solitamente ci sono al pomeriggio, la settimana scorsa e questa settimana trasmetto dalle 9 alle 12 con Buongiorno Agosto, poi ritornerà tutto normale, ripartiremo con il palinsesto ufficiale di Radio Brescia 7, ritroveremo le nostre care voci, quindi mi presento al popolo bresciano che ascolta solo la mattina, sono Andrea Lombardi e ancora per questa settimana dovete sopportare. Poi torna Maddalena, tornerà anche Alex, insomma riprendiamo la grande. Dicevo 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp, fatevi pure conoscere. Giornata meravigliosa, weekend spettacolare, che temperature, ragazzi, cioè sembra un sogno. Abbiamo lasciato i tropici alle spalle e siamo tornati nella nostra bella Italia, nella pianura padana, che è poco pianura padana in questi giorni.

Baby Step. Allora, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i bresciani. Buon lunedì, andiamo incontro a questa settimana con un clima bellissimo. Questo è un messaggio di Silvana e di Ugo, che saluto. Ciao ragazzi, ben ritrovati. E dicevo che è anche bello conoscere il popolo del mattino, perché io conosco un sacco di gente che interagisce il pomeriggio, ma è bello ritrovare anche chi segue Radio Brescia 7 la mattina, che poi, diciamo la verità, la mattina c'è un sapore diverso. Beh, innanzitutto c'è il profumo del caffè. E il pomeriggio invece c'è quell'odore di brioschi che devi prenderti dopo pranzo, perché sennò ti addormenti. E sono orari diversi con, come possiamo dire, energie diverse, ma in realtà c'è il mood di Radio Brescia 7 che ci abbraccia 24 ore su 24. Quindi saluto tutti voi, appunto, che conosco personalmente tramite WhatsApp, e saluto tutti voi che magari siete impegnati e non potete interagire al 334 907 9007. Ma che bello però pensare di entrare negli uffici, nelle case poi delle mamme oppure dei single che fanno le faccende domestiche la mattina, cioè quelli... io queste cose chiaramente le faccio poco, cioè nel senso il minimo necessario per un minimo di igiene, però mi viene da pensare a quelle mamme che magari, non so, sbattono il materasso, tun tun. Ma vi ricordate l'attacca, cioè una volta l'attaccapanni, il battipanni, quello che era fatto in quel materiale naturale intrecciato, col bastone intrecciato, beh, non mancava nelle case, che poi spesso veniva usato anche per minacciare i figli, cioè guarda che se non fili dritto, con il battipanni in mano. E adesso è politicamente scorretto dire una cosa del genere in radio, però accadevano anche le ciabatte, le cucchiarelle, però dicevo, il battipanni una volta nelle case non mancava, c'era sempre. Secondo me adesso pochi, cioè forse una casa su 10 ha all'interno un battipanni, perché poi c'è il folletto, la scopa elettrica, però il battipanni che fine avrà fatto? Voi l'avete in casa e lo ricordate? Evviva il battipanni! Oggi parliamo del battipanni, no, sto scherzando, però è simpatico anche il nome, battipanni, meno simpatico poi quando veniva usato su di te.

Josephine Criseria, quanto mi piace questa canzone, quanto mi piace questo nome in francese. Josephine, tu vieni sì. Invece in italiano diciamo che suona un po' diverso. Giuseppina, vieni acca. Oppure vecchie in bresciano. Vabbè, dai. Allora, 334-907-9007, che bello ritrovare molti di voi. Saluto Paola di Calcinatello, e Calcinatello c'è anche questa mattina con Radio Brescia 7. C'è anche Bovezzo, rappresentato da Luca, che saluto. A proposito, ieri sono stato in un parco pubblico di Bovezzo con nipotine, mangiato dalle zanzare. Cioè, ma che succede lì a Bovezzo? Poi un saluto ad Anna, fantastica. Prima abbiamo parlato del battipanni e lei subito tempestiva mi manda la foto del suo battipanni in casa. C'è il battipanni in casa di Anna. Un saluto anche a Mirko, poi ancora Silvana e Pietro. Insomma, è bello ritrovarvi, ma bello davvero, grazie per esserci. Detto questo, parleremo tra pochissimo dei compleanni importanti di questa giornata, dei fatti importanti. Ce n'è uno in modo particolare che ha sconvolto il mondo intero, e siamo nel lontano 24 agosto, ma 79 dopo Cristo, quindi tanti secoli fa. E poi parleremo anche della scuola, perché io ci pensavo, io saluto tutti i lavoratori, tutte le mamme o i papà casalinghi, però ci sono anche gli studenti a casa, i bambini, i ragazzi che in questo momento magari mi stanno ascoltando, stanno finendo i compiti, tutto di fretta, oppure si stanno svegliando, perché le scuole inizieranno ufficialmente il 14 settembre per quanto riguarda le elementari, le medie e le superiori, sempre ammesso che abbiano ancora questi nomi, mentre per le scuole dell'infanzia si parte lunedì 7 settembre, quindi manca poco, ragazzi, resistete.

0: E mi piace che io ho detto ragazzi resistete, ma più che altro è ragazzi godetevela, cioè, perché mancano pochi giorni, anche se in realtà prima della scuola c'è sempre quella voglia di tornare, rivedere gli amici, comprare il diario, ecco, quella voglia c'è, però godetevela, manca poco.
1: Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7. Spot.
2: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi.

le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio

0: alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
7: Giornale Orario, edizione nazionale.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese. 3 i morti in un raid israeliano a Gaza. Tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne. È stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali intanto le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele, nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. Intanto permane il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, che Donald Trump ha detto di ritenere territorio americano. Ieri il Parlamento iraniano ha varato una sorta di pedaggio per le navi in transito e Teheran annuncia sanzioni per chi viola le restrizioni, e sarebbero meno di 20 le navi transitate nel fine settimana. E si riaccende il confronto tra l'Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Riyadh fa sapere di aver lanciato droni contro diversi obiettivi Houthi. La Russia potrebbe mobilitare altri 300.000 soldati entro la fine dell'anno, dopo le elezioni parlamentari del mese prossimo, con l'obiettivo di completare l'occupazione del Donetsk. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, che intanto ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni in Ucraina. Sarebbero, ha detto, uno tsunami in tempo di guerra. Intanto, secondo i media russi, la visita a Mosca degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner sarebbe stata rinviata a data da destinarsi. Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria. Circa 300 i morti, 239 dei quali nel centro reatino. La notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. In giornata altre commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della CEI ad Amatrice, e attesa anche la premier Meloni. Infine una notizia di sport: Italia inarrestabile agli europei femminili di pallavolo. A Göteborg le azzurre di Velasco hanno battuto 3-0 anche la Svezia, padrona di casa, dopo gli analoghi successi su Croazia e Montenegro. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
7: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è all'Onato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
10: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
11: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: MG. Find your more.
13: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 900.

0: Non mamma, madame, nel nostro spazio Buongiorno Brescia con Andrea Lombardi, in vostra compagnia ancora per questa settimana fino alle ore 12. Ho iniziato ricordando il battipanni, quell'aggeggio che evidentemente molti di voi hanno ancora in casa. E cos'era? Era un battitappeto, divano, materasso intrecciato, e era diffusissimo negli anni 60 e 70, era quello che un po' era il papà dell'aspirapolvere o comunque dell'antiacaro. E sono arrivati, era in mano le nostre nonne, magari anche alle nostre mamme, e sono arrivati tantissimi messaggi alle 334-907-9007 con fotografie di battipanni immortalati, chi nel ripostiglio, chi ce l'ha ancora appeso perché è diventato un cimelio, poi chi invece lo usa tutt'oggi e credo si possa trovare ancora nei mercati, giusto? Magari al supermercato no, ma nei mercati secondo me si trova ancora, che è bellino. Poi certo era fastidioso quando la mattina magari ti svegliavi e sentivi la vicina in casa tum tum tum sul balcone che sbatteva il tappeto, però dai, è bello. E poi diciamo la verità, ecologico, quanto ecologico il battipanni, cioè non consuma elettricità, non ha marchingegni elettronici poi da smaltire, è proprio ecologico tanto, cioè se vogliamo vederla tutta è meglio quello dell'altro. Comunque, detto questo, voglio parlarvi di una data particolare, che è proprio quella di oggi 24 agosto, perché cosa accade nel 79 dopo Cristo? Torniamo, rewind di tanti secoli, il Vesuvio si risvegliò con una delle eruzioni più famose della storia. E una gigantesca colonna di cenere, di gas e di fumo si alzò per chilometri nel cielo. In pochissime ore Pompei ed Ercolano furono travolte e totalmente sepolte. Migliaia di persone morirono, chiaramente, ahimè, e soprattutto a causa di questi gas e nubi roventi e cenere detriti. Morirono le persone, però paradossalmente proprio questa tragedia fece conservare la città per quasi 2000 anni, case, affreschi, oggetti e persino tracce della vita quotidiana. Lo sappiamo benissimo perché credo che tutti noi almeno una volta nella vita siamo stati a Pompei ed Ercolano, no? E cioè, pazzesco, impressionante, e per questo che oggi Pompei ed Ercolano sono una straordinaria fotografia della vita dell'antica Roma e i turisti adorano vedere tutto questo. Poi diciamo la verità, spero siano cambiate le cose. Io sono stato, oltre a quando ero ragazzino, altre volte a Pompei e Ercolano, e sciopero della biglietteria e sciopero del personale e chiuso per questo. Quindi da una parte è un po' un terno all'otto poterci entrare, perché ricordo, adesso magari le cose sono cambiate, c'era un po' questa dinamica. Vabbè, torniamo alla musica.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Sono le 9:43 minuti. Buongiorno agosto e buongiorno sottotitolo Brescia. Che bella questa temperatura, vero? Svegliarsi e poter aprire le finestre e se si esce di casa poterle lasciare anche aperte, perché poi non rientri con 74 gradi in casa. Quindi si sta veramente bene. Sbirceremo le previsioni meteo anche con i nostri amici di Meteo Passione. Ma quanto è bello vivere anche la nostra città, la nostra provincia, i nostri laghi, magari prendere anche un po' di sole o semplicemente fare shopping, la spesa al mercato. Io so che Alex ha intrapreso una sorta di collaborazione con Gianluigi e Gianluigi tutti i giorni manda la dritta per dove sono i mercati, no? Nella nostra provincia. E allora sentiamo l'audio di oggi.
1: Ciao Andrea Lombardi, tutto maiuscolo, tutto attaccato. Ciao, buon lunedì. Dove si va al mercato stamattina, Andrea? Che è una bellissima giornata. 25 gradi, presenza del oggi si sta veramente da Dio. Si va a Calvisano, Montirone, Moniga, Castenedolo, Rovato, Sirmione, Pozzolenco, Paderno, Franciacorta, Monticelli, Brusati e a Brescia il mercato agricolo di Campagna Amica. Ciao dallo Zuccone dei pazzi di rugby. Ciao Fotonico!
0: Ciao, grazie mille per questa dritta. No, io volevo sorridevo perché prima ho parlato di mercati e adesso ci siamo collegati a questa notizia. Ma poi io sono uno da mercato, cioè a me piace tantissimo andare al mercato. Lo trovo, a parte che non riesco a resistere, quindi storie Instagram, anzi se volete Andrea Lombardi Brescia, io sono lì. E poi parlare, perché poi è bello al mercato perché si parla con gli acquirenti, si parla con i venditori. Poi io adoro quelli un po' colorati che alzano leggermente la voce. Cioè, guarda cosa abbiamo oggi. Beh, tutto bello, è molto folklore. Secondo me dobbiamo tenerci strette queste abitudini anche molto italiane, no? Non solo italiane, perché se si viaggia si scopre, specie nei paesi latini, che tutto questo esiste. Però teniamoci stretto tutto questo, perché nel corso del tempo rischia di essere solo un ricordo, e così non deve essere. Mario Venuti. Nato.

0: Siamo alla fine degli anni 50, pensate, perché la loro carriera inizia con una canzone meravigliosa, cantata e suonata in tutto il mondo, anche se in realtà inizialmente non conquistò. E loro sono i The Platters, li avete riconosciuti? Questa voce inconfondibile di Tony Williams, bassa, bom bom bom bom. Però la canzone più famosa dei The Platters era Only You. Per farvela ricordare, era Only You, canzone bellissima. E la cosa che fa sorridere è che spesso accade: un pezzo magari non ha successo, viene bocciato dalla discografia, magari esce il 45 giri, usciva il 45 giri, ma nessuno se lo pigliava. Dopo passa qualche anno e boom, il trionfo. Quindi questo è sempre un messaggio universale che ci dice: non temete, non va bene la prima volta. Se una cosa deve avvenire in un modo o nell'altro, torna, e quindi il successo per The Platters è arrivato alla grande, appunto, come abbiamo detto, però dopo qualche anno aver inciso Only You, cioè all'inizio nessuno se la filava. Detto questo, c'è un piccolo break, a tra poco.
1: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più, alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
6: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
7: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine 2.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. 10 anni fa, il 24 agosto 2016, il terremoto devastava Amatrice e numerosi comuni del centro Italia. Brescia rispose immediatamente con una grande mobilitazione di solidarietà. Il giornale di Brescia, insieme alla Fondazione della Comunità Bresciana, lanciò la raccolta fondi Non Lasciamoli Solo. In poche settimane arrivarono oltre 3.200 donazioni per più di 1.700.000 euro. Quelle risorse furono destinate alla ricostruzione della scuola di Gualdo, in provincia di Macerata, e al progetto parteciparono anche l'Università degli Studi di Brescia e l'Ordine degli Ingegneri. Nacque così un polo scolastico moderno e antisismico, con scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, palestra, mensa e laboratori. Un'opera realizzata in tempi record, 210 giorni effettivi di cantiere. La nuova scuola aprì il 15 settembre del 2018. A 10 anni dal sisma resta uno dei simboli più concreti della generosità e della solidarietà dei bresciani. Per gli studenti fuori sede in cerca di una stanza c'è una buona e una cattiva notizia. Quella buona è che dopo anni di aumenti gli affitti a Brescia hanno finalmente tirato il freno. Quella cattiva è che la frenata arriva quando i prezzi sono già troppo alti. A fotografare il mercato alla vigilia del nuovo anno accademico è l'osservatorio annuale di immobiliare.it sulle stanze in affitto. Nel 2022 per una singola a Brescia bastavano, si fa per dire, 326 euro al mese e la città era 14esima tra le più costose d'Italia. Poi l'impennata, 519 euro nel 2025, che avevano proiettato Brescia sino alla sesta posizione. Oggi il termometro scende a 478 euro e la città arretra all'ottavo posto. Nuovo episodio da codice rosso nella nostra provincia e per fortuna ancora una volta il tempestivo intervento delle pattuglie ha evitato che l'aggressione degenerasse. Il più recente fatto di cronaca arriva da Bienno, in Val Camonica, dove i carabinieri di Esine e Borno sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una donna. Il suo ex, un 33enne di origini tunisine, si era presentato sotto casa sua ubriaco e aveva iniziato a scagliare pietre contro l'abitazione della ragazza. All'arrivo delle pattuglie però non si è calmato, anzi con i sassi ha danneggiato anche l'auto dei carabinieri. Deve rispondere quindi anche di resistenza a pubblico ufficiale. Fingevano di essere sordomuti per chiedere soldi, denunciati in 3 per accattonaggio dalla polizia locale di Rezzato. Il fatto è accaduto sabato 22 agosto davanti ad un negozio del paese dove i 3 si erano piazzati con il chiaro intento di spillare soldi ai passanti, fingendo di essere sordomuti, come successivamente è stato accertato dagli agenti della locale. A dare l'allarme è stato un cittadino di passaggio, il quale, infastidito e insospettito dal loro comportamento insistente, ha chiamato la locale. Essendosi resi conto della segnalazione, i 3 hanno cercato di allontanarsi in auto, facendo solo pochi metri prima di essere fermati dagli agenti. Durante il successivo controllo sono stati trovati circa 300 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività illecita. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Canto d'amore apre la seconda ora di Buongiorno Brescia con Andrea Lombardi. Scusate, Buongiorno Brescia, Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi. Volevo rubare il posto di Ettore Ravelli, che è già stato però sostituito da Alex, insomma, veramente alla fiera di Mastandrè. E ben ritrovati, 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp. Sto conoscendo un sacco di amici di Radio Brescia 7 che ascolta Radio Brescia 7 magari la mattina perché il pomeriggio non può, e mi fa tanto piacere. Poi posso anche rispondere personalmente. 24 agosto, giornata meravigliosa, e oggi è San Bartolomeo Apostolo ed è uno dei 12 apostoli tradizionalmente identificato con questa immagine. Secondo la tradizione predicò il Vangelo fino in Oriente e morì martire, ma oggi è il compleanno anche di un uomo che piace tantissimo alle donne. Io devo essere sincero, non lo vedo oggettivamente bello, però quando si fa questo nome tutte le donne dicono: no, è bellissimo, ma lui è Pier Francesco Favino. Piace anche a voi? 57 anni, oggi è il suo compleanno perché nasceva a Roma il 24 agosto del 1969. Compie invece 85 anni Paola Pitagora, attrice e cantante, nata nel 1941. Nello stesso giorno, quindi sempre nel 1941, nasceva anche il produttore e regista Renzo Rossellini. Detto questo, voglio farvi fare un po' di ginnastica. Allora, se siete a casa, se siete in ufficio, fermatevi un attimo, perché lo dicono anche i medici, ogni tanto è importante fare stretching e fare un po' di ginnastica, perché vi costruisco la colonna sonora per 3 minuti e 37 secondi di fitness, di allenamento. E allora, destra, sinistra, alza il polpaccio, abbassa il polpaccio, alza il braccio, con Olivia Newton-John, Physical.

posso dire che non mi è ancora passata, cioè sono ancora arrabbiato, è pazzesco. Quando io sento questa canzone, La cura per me di Giorgia, che è una canzone meravigliosa perché ha un bel testo e tra l'altro il nostro Blanco Bresciano ha scritto questa canzone, ma una voce straordinaria, quella di Giorgia, La cura per me. Ecco, partecipò a Sanremo e arrivò sesta, ragazzi, ma com'è possibile arrivare sesta con una canzone come questa, con un interprete come Giorgia? Cioè no, guardate, quando poi hanno dato il verdetto, io veramente volevo spegnere la televisione e se non fosse che abito ad un piano alto l'avrei buttata fuori dalla finestra per la rabbia, cioè non si può. Vabbè, volto pagina e voglio salutare Silvia che sabato ci ha ospitato sul lago di Garda nella zona del Vittoriale. Ah, il Vittoriale, che meraviglia ragazzi, quanto è bello il nostro lago di Garda e quanto è bello anche bella quella parte un po' più alta del lago di Garda, quindi tutti questi paesi meravigliosi, Gardone, Salò, Garniano e tanti altri. Vabbè, parliamo del Vittoriale degli Italiani per ricordarci che importanza ha questa struttura. D'Annunzio arrivò nel 1921 a Gardone Riviera acquistando la villa che apparteneva in realtà ad uno storico d'arte tedesco. Da quel momento, insieme all'architetto Giancarlo Maroni, iniziò quindi questa trasformazione, la trasformazione di questa villa che era già bella allora, però lui voleva sentirsela addosso, no? Quindi con l'architetto iniziarono i lavori. I lavori proseguirono praticamente fino alla morte di D'Annunzio nel 1938 e alcune parti furono completate successivamente. Quindi il Vittoriale, come lo conosciamo oggi, come lo vediamo noi e come lo vedono i turisti, nasce soprattutto tra gli anni 20 e 30, appunto, del 1900. Ma c'è una curiosità, perché D'Annunzio lo concepì non semplicemente come casa, questo si sa, ma come un monumento alla propria vita e alle imprese degli italiani, tanto che già nel 1923 lo donò allo Stato italiano, pur continuando ad abitarci all'interno. Quindi grande D'Annunzio, che è stato lungimirante e ci ha regalato questa meraviglia. Detto questo, voglio regalarvi invece una poesia di D'Annunzio di poche righe, ma veramente tre righe, però racconta una situazione che tutti noi abbiamo vissuto. Avete presente quando si è sulla spiaggia, in spiaggia, oppure si ha della sabbia a disposizione, la metti in mano e poi ti scivola, no? Dalla mano, dal pugno, e non riesci a trattenerla, che è un po' così una metafora anche della vita stessa, perché indica infatti che non puoi bloccare qualcosa, non puoi bloccare il tempo, lui man mano poi scivola via. E lui scriveva: come scorrea la calda sabbia lieve dentro il cavo della mano in ozio, il cor sentì che il giorno era più breve. D'Annunzio.

0: Material Lover nel nostro spazio. Buongiorno estate con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Poi la settimana prossima io tornerò nell'orario del pomeriggio. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Noi ci fermiamo con un piccolo break perché arrivano anche le notizie, ma poi un'altra ora e un'ora e mezza insieme. Insomma, siamo al giro di boa. Torniamo tra poco.
1: Tra poco il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7. Spot.
0: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
2: Sono più

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort.

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza, che coincise con la dissoluzione sovietica. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Interverrà anche la premier Meloni. Sul campo dilaga però ancora il fuoco incrociato, sarebbero 5 i morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. Via libera del ministro dell'economia Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. L'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito senza aspettare Bruxelles, incalza la segretaria Demschlein. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca non avrebbe rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dall'ONG, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, la replica dell'ONG. Non consentire i salvataggi di persone in mare è un crimine contro l'umanità, l'affondo contro il governo del co-leader di AWS Bonelli. Il perdurante stallo nello stretto di Hormuz per le tensioni tra Stati Uniti e Iran fiacca l'apertura settimanale dei mercati, per lo più in negativo sia in Asia che in Europa. Cede qualche decimo anche Piazza Affari, poco mosso lo spread con i titoli tedeschi intorno agli 83 punti. Tennis, il francese Arthur Fils conquista il trofeo di Cincinnati, primo ATP 1000 per il 22enne che in semifinale aveva superato il nostro Cobolli in 3 set. Il successo ieri sera sull'americano Tiafoe.

0: a sua volta giustiziere di Musetti ai quarti. In due set si impone invece la statunitense Goff sulla connazionale Pegula, e questa settimana scattano gli US Open, ultimo slam della stagione, dove mancherà il numero uno Sinner per un problema ginocchio, mentre rientrerà dopo oltre 4 mesi di stop il rivale spagnolo Alcaraz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Andrea Lombardi.

0: Please Don't Go era una ballata malinconica, romantica, quasi triste. Era del 1979, The Sunshine Band. Poi nel 1992 i W, che abbiamo appena risentito, riprese il pezzo e lo registrò in versione dance, e conosciamo tutti questa versione. Conosciamo anche il nostro Raffaele Fino di meteopassione.com. Buon pomeriggio, anzi scusa, buon pomeriggio, sono abituato al pomeriggio con te. Buona mattina, Raff.
1: Esatto, Andrea, buona mattina a te, ad ascoltatrici e ad ascoltatori.
0: Perché, aspetta, fermo lì, perché ci sono le previsioni meteo per questa settimana. Sigletta, e adesso raccontaci tutto.
1: Beh, diciamo che la settimana è iniziata bene, soleggiata, non troppo calda. Infatti la giornata di oggi sarà stabile su tutto il territorio provinciale, al più qualche nuvola di passaggio e no, come comunque sarà, diciamo, una bella giornata. Le temperature massime si gireranno intorno ai 31, massimo 32 gradi, quindi comunque una temperatura estiva, ma direi ormai lontano ciò che abbiamo vissuto nelle ultime settimane con il gran caldo. E qualcosa cambierà però verso sera, perché qualche nube in più l'avremo già questa serata, e sarà l'anticipo di quello che sarà un peggioramento nelle ore notturne. Infatti tra oggi e domani ci aspettiamo rovesci e temporali che interesseranno sia le zone di pianura sia le zone delle Alpi e delle Prealpi. Per quanto riguarda la pianura, ci aspettiamo temporali in particolare nelle ore notturne, quindi tra questa notte e le prime ore del mattino di domani. La mattinata poi in pianura tenderà già ad avere fenomeni in esaurimento, qualche rovescio, qualche temporale invece rimarrà ancora su zona alpina e prealpina, ma comunque anche su queste zone verso l'ora di pranzo la tendenza è quella di avere tempo generalmente asciutto. Nel pomeriggio ampie schiarite, cielo che comunque rimarrà un po' a tratti parzialmente nuvoloso, poco nuvoloso, quindi non un gran sole ma qualche nube di passaggio, ma nel complesso diciamo che da domani pomeriggio comunque avremo una bella giornata su tutto il territorio. Le temperature scenderanno leggermente, le minime intorno ai 18-19 gradi e le massime, grazie a questi rovesci temporali, si fermeranno intorno ai 28-29 gradi, quindi un pochino più fresco rispetto ad oggi. Poi possiamo dire che da mercoledì in poi la situazione sarà una sorta di copia e incolla, perché avremo una nuova fase di alta pressione con tempo instabile nelle zone di pianura. Qualche instabilità in realtà sarà possibile sulla zona dei rilievi nelle ore pomeridiane, però appunto è legato solo appunto ai nostri monti. E dal punto di vista delle temperature avremo valori stabili, quindi minimi intorno ai 19-20 gradi che ci permettono di dormire bene senza l'ausilio del condizionatore, e le massime saranno comunque piacevoli, ancora estive, intorno ai 31-32 gradi.
0: Sì, quindi ragazzi, finalmente possiamo mettere nel cassetto probabilmente il telecomando del condizionatore, perché dai, tutto sommato adesso non toccheremo più, forse magari chi è in ufficio, chi ha le vetrate, quindi il sole picchia e deve tenerlo acceso, al lavoro sì, però nelle case no.
1: Diciamo che almeno nelle ore notturne possiamo evitarlo.
0: Sì, infatti. Va bene, grazie a Raffaele Fino di Meteopassione, l'associazione Meteopassione, lui è il presidente. Saluto anche tutti gli associati di Meteopassione che ritroviamo con interventi sulle pagine del Giornale di Brescia, in diretta radio su Radio Brescia 7 e anche in televisione. Grazie ragazzi davvero, grazie di cuore, alla prossima.
1: Grazie a te e una buona settimana a tutti.
0: Contatteremo, grazie Raff, contatteremo Raff per le previsioni del weekend questo venerdì. Ma adesso torniamo ad una canzone bellissima che è stata ripresa da Irene Grandi e parla proprio dell'estate.

0: Estate, Irene Grandi. Che bella questa canzone, anche nella versione rifatta appunto da Irene. Allora, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Volevo salutare anche Paolo, Miriam, un sacco di gente è tornata al lavoro e quindi siamo seguiti anche nei vari uffici di Brescia, della provincia, così come Daniele, Ennio, Simona. Ciao ragazzi, grazie. Che poi è curioso immaginare di essere ascoltati, magari, non so, attraverso lo streaming con le casse del PC, oppure attraverso Alexa, perché basta dire Alexa fammi sentire Radio Brescia 7 e allora lì ci si può sentire. Vabbè, comunque, detto questo, voglio salutare un amico, lui è bresciano, ha partecipato anche a Sanremo, un ragazzo splendido, ma sotto ogni aspetto proprio solare, e racconta la musica con il suo cuore, anzi con il cuore in mano, e ci racconta con questo pezzo che tutti noi abbiamo la possibilità di cambiare se lo vogliamo, perché siamo nati liberi. Lui è Matteo Faustini e lo ascoltiamo con il nuovo singolo, aspettando il prossimo che dovrebbe uscire tra qualche settimana. Nati liberi.
1: Ogni volta che dico sto bene, ogni volta dico una bugia,

Per il Matteo Faustini, come abbiamo detto, bresciano, ma torniamo alla musica italiana con Fulminacci. Sono le 10:49 minuti. Saluto anche Gabriella, che domani riprende il lavoro.

0: In realtà lui si chiama Filippo Uttinacci, ma per tutti è Fulminacci, romano, classe 1997, appartiene a quella generazione che ha riportato il cantautorato italiano dentro il pop contemporaneo, quindi grandissimo il nostro Filippo Uttinacci, meglio Fulminacci, dai. Allora, c'è una bella notizia, la manerbiese Giulia Freddi è stata premiata ad Oslo, è la miglior ricercatrice d'Europa, ha 34 anni, lavora all'Università di Trento e riconoscimento per i suoi studi e lo studio sui materiali e composti sostenibili è stato così premiato.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
0: Come facciamo a dimenticare questa canzone? Anche se datata 1972, probabilmente è la canzone simbolo della carriera di Claudio Baglioni. C'è anche un titolo che racconta un po' una storia musicale che è una sorta di film. Lei che, insomma, trasmette questo grande amore a questo cantautore che riascoltiamo nello spazio di Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12.

0: questo piccolo grande amore. C'è una curiosità, perché questa canzone nel 1985, attraverso un sondaggio promosso da un programma televisivo fantastico, venne scelta come la canzone italiana del secolo. Però ricordiamo, siamo sempre nel 1900. Claudio Baglioni, buongiorno, agosto. Spot.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: Sì, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
12: Grazie a
11: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
13: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
14: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
15: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. 10 anni fa, il 24 agosto 2016, il terremoto devastava Amatrice e numerosi comuni del centro Italia. Brescia rispose immediatamente con una grande mobilitazione di solidarietà. Il giornale di Brescia, insieme alla fondazione della comunità bresciana, lanciò la raccolta fondi Non lasciamoli solo. I soli, in poche settimane, arrivarono oltre 3.200 donazioni per più di 1.700.000 euro. Quelle risorse furono destinate alla ricostruzione della scuola di Gualdo, in provincia di Macerata, e al progetto parteciparono anche l'Università degli Studi di Brescia e l'Ordine degli Ingegneri. Nacque così un polo scolastico moderno e antisismico, con scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, palestra, mense e laboratori. Un'opera realizzata in tempi record, 210 giorni effettivi di cantiere. La nuova scuola aprì il 15 settembre del 2018. A 10 anni del sisma, dal sisma resta uno dei simboli più concreti della generosità e della solidarietà dei bresciani. Per gli studenti fuori sede in cerca di una stanza c'è una buona e una cattiva notizia. Quella buona è che dopo anni di aumenti gli affitti a Brescia hanno finalmente tirato il freno. Quella cattiva è che la frenata arriva quando i prezzi sono già troppo alti. A fotografare il mercato alla vigilia del nuovo anno accademico è l'osservatorio annuale di immobiliare.it sulle stanze in affitto. Nel 2022 per una singola a Brescia bastavano, si fa per dire, 326 euro al mese e la città era 14esima tra le più costose d'Italia. Poi l'impennata, 519 euro nel 2025, che avevano proiettato Brescia sino alla sesta posizione. Oggi il termometro scende a 478 euro e la città arretra all'ottavo posto. Nuovo episodio da codice rosso nella nostra provincia e per fortuna ancora una volta il tempestivo intervento delle pattuglie ha evitato che l'aggressione degenerasse. Il più recente fatto di cronaca arriva da Bienno, in Val Camonica, dove i carabinieri di Esine e Borno sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una donna. Il suo ex, un 33enne di origini tunisine, si era presentato sotto casa sua ubriaco e aveva iniziato a scagliare pietre contro l'abitazione della ragazza. All'arrivo delle pattuglie però non si è calmato, anzi con i sassi ha danneggiato anche l'auto dei carabinieri. Deve rispondere quindi anche di resistenza a pubblico ufficiale. Fingevano di essere sordomuti per chiedere soldi, denunciati in tre per accattonaggio dalla polizia locale di Rezzato. Il fatto è accaduto sabato 22 agosto davanti ad un negozio del paese dove i tre si erano piazzati con il chiaro intento di spillare soldi ai passanti, fingendo di essere sordomuti, come successivamente è stato accertato dagli agenti del locale. A dare l'allarme è stato un cittadino di passaggio, il quale, infastidito e insospettito dal loro comportamento insistente, ha chiamato la locale. Essendosi resi conto della segnalazione, i tre hanno cercato di allontanarsi in auto, facendo solo pochi metri prima di essere fermati dagli agenti. Durante il successivo controllo sono stati trovati circa 300 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività illecita. E questa era l'ultima notizia.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
11: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
13: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
14: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
14: Un'esclusiva di
3: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

Ma quanto è carina questa canzone! Era il 1954 e quattro voci femminili trasformavano una figura delle favole, questo mino che porta i sogni, Mr. Sandman, e in una richiesta molto precisa: mandami l'uomo dei miei sogni, dei miei desideri. E diventa una delle melodie più riconoscibili di quegli anni, degli anni 50, numero uno in America per settimane e settimane. Evidentemente, insomma, si desiderava questo uomo dei desideri. Vabbè, torniamo al 2026. Buongiorno agosto con Andrea Lombardi ancora per quest'ora. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Quante belle persone sto conoscendo, certo, attraverso messaggio, perché poi io rispondo, magari da risposta nasce un'altra risposta, però è bello, vi porto tutti nella mattina di Radio Brescia 7 qui in via Solferino 22. Detto questo, voglio ricordare che tra pochissimo parleremo anche della quarta tappa, il 29-30 agosto, del GDB Padel Tour. Ne parliamo tra pochissimo.

0: Love Sober nel nostro spazio alle 11:15 minuti. Vogliamo parlare ancora una volta del GDB Padel Tour, perché sinora sono state disputate tre tappe, la prima il 30 e il 31 maggio, poi pensate che sono stati superati anche i 300 partecipanti, la seconda il 13 e 14 giugno e poi ancora il 1 e il 2 agosto, e adesso arriva un weekend importantissimo, un appuntamento da non perdere: sabato 29 e domenica 30 agosto sarà la quarta e ultima tappa del Master e si giocherà, adesso ce lo spiegherà il nostro Nicolas Romano, socio di AVT. Buon pomeriggio, buona mattina Nicolas.
1: Ciao a tutti, grazie mille di avermi invitato.
0: Eccomi qua. Allora Nicolas, è un piacere, perché noi stiamo vivendo con tanta enfasi questo GDB Padel Tour, ma adesso arriva un weekend importantissimo ed è la quarta tappa. Brescia, Desenzano, Iseo, San Paolo, 29 e 30 agosto, giusto?
1: Esatto, hai detto bene, è l'ultima tappa di questo circuito che appunto è formato da quattro tappe più un master finale, quindi dove avranno accesso tra virgolette solo i migliori, quindi diciamo diventa una tappa fondamentale anche per raggiungere punti alla classifica e potersi portare in vantaggio per essere tra virgolette tra i selezionati di questo master finale, che sarà invece il 5 di settembre al Tempadel di Castenedolo. Quindi veramente molto importante partecipare, siamo molto contenti, abbiamo già più o meno 350 iscritti, manca ancora una settimana da oggi, più o meno tra quattro giorni, dai, meno di una settimana a aggiungere eventualmente nuove iscrizioni, quindi direi molto bene, abbiamo veramente riscosso tanto successo con i giocatori e anche con i club, quindi siamo molto contenti.
0: E poi diciamo la verità, è tornata anche una temperatura accettabile, quindi questo migliora un po' la situazione.
1: Questo sicuramente sì, diciamo che le ultime tappe infatti avevano avuto grande successo, anche la terza tappa maggiore rispetto a quest'ultima, però sicuramente il caldo era un fattore molto,
0: mamma mia ragazzi,
1: incisivo.
0: Sali minerali a gogo, ma e poi la passione, la voglia, l'entusiasmo, ma anche il divertimento ha superato anche la paura delle temperature. Comunque adesso parlami un po' dell'appuntamento del Padel Hub di Desenzano, poi anche insomma lo Sporting Padel di San Paolo, abbiamo citato Michelangelo a San Polo, a Brescia, giusto?
1: Esatto, bravissimo, quindi ci sarà Centro Sportivo Michelangelo a San Polo, che avrà entrambe le giornate sia sabato che domenica, lo Sporting Club Padel di San Paolo invece, quindi era qua il gioco di parole, bisogna stare attenti,
0: sì.
1: Il The Padel Hub di Desenzano e il Palaiseo. Il Palaiseo faccio solo un appunto perché è un club nuovo che appunto farà tra virgolette la sua inaugurazione proprio con noi, ha finito i lavori in questi giorni durante le ferie, quindi siamo molto contenti anche di poter ospitare un evento di questo tipo in una struttura nuova che comunque si affida sia a noi come a AVT che anche poi anche al giornale per dare risalto alla sua struttura, quindi siamo molto contenti anche di questo. La partecipazione è bella, distribuita su tutti i centri, quindi la gente proprio si è riuscita a spalmare su tutta la provincia in modo omogeneo, quindi anche questo ci dà molta soddisfazione, proprio perché ognuno in base anche alle sue comodità si gestisce il proprio tempo e i propri spazi, quindi è bene anche questa cosa.
0: Verissimo, quindi allora auguri e complimenti a Iseo che ha creato questa nuova struttura. E per ritrovare le informazioni, se qualcheduno vuole avvicinarsi un po' a questo mondo, ma anche appunto in modo particolare alla quarta tappa, che deve fare?
1: Allora è facilissimo, basta andare su qualsiasi store, sia di Apple che eventualmente di Samsung, scaricare l'app di AVT Padel. Una volta che vi sarete registrati avete a portata di mano, veramente in modo molto semplice e tascabile, tutte le informazioni sul nostro circuito e come si può iscriversi eventualmente a anche altri tornei esterni a poi al circuito del giornale di Brescia, quindi è veramente molto facile, molto intuitiva, e vi consiglio, se volete approcciarvi a questo sport, visto che abbiamo divisioni per tutti i livelli, anche per i principianti che si avvicinano, di scaricarla e di venire a trovarsi nei campi, che siamo sempre ben contenti.
0: Grandissimo, quindi AVT con AWT Padel, l'app dove si possono ritrovare tutte le informazioni, anche il giornale di Brescia, c'è stato uno speciale GDB Padel Tour, se non sbaglio ancora all'inizio di agosto, insomma anche sulle nostre pagine si parla di tutto questo, c'è anche un QR code dove anche in questo caso si possono ritrovare le informazioni per le iscrizioni. Grazie al nostro Nicolas Romano, socio di AVT, grazie per essere stato con noi, poi magari torneremo anche in prossimi appuntamenti, visto che poi ci sarà questo appuntamento con il master finale. Grazie Nicolas.
1: Grazie mille a voi e buona giornata.
0: Buon lavoro per il 29 e 30 agosto, Brescia, Desenzano, Iseo, San Paolo.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Look at me, lei è Jerry Halliwell ed era il 1999 e l'anno prima aveva lasciato il gruppo, le Spice Girl, quindi ad un certo punto era preoccupatissima, ma poi la carica, se ne esce con questo pezzo, con un videoclip dove interpreta vari personaggi. Beh, insomma, lei dice: guardatemi, proprio per affermare che adesso c'era lei e doveva proseguire da sola. Look at me, 1999. E voglio parlarvi invece di un'altra canzone uscita qualche anno prima, era il 97, è contenuta nell'album omonimo, ovvero Vecchioni. È una canzone che parla di un bandito stanco e c'è una riflessione anche molto interessante, cioè anche il bandito può fare delle battaglie, può fare tutto quello che vuole, energia pura, ma poi ad un certo punto, quando si invecchia, insomma, si stanca e tutto cambia. E è un po' Vecchioni racconta anche la sua vita in questo pezzo. E il bandolero stanco.

0: Che canzone, ragazzi! E grazie a questo pezzo vinse la targa Tenco 1997 come miglior album dell'anno. Prima o poi i banditi si stancano e nel 97 Roberto Vecchioni prese questa immagine, l'immagine di questo vecchio bandolero, questo vecchio bandito, e lo trasforma in una metafora di vita. Gli anni passano, le battaglie si perdono o si lasciano, ma la voglia di vivere rimane. Roberto Vecchioni, classe 1943. È uno dei più grandi cantautori italiani, ma il soprannome Il Professore non è stata una trovata pubblicitaria. Per oltre 30 anni ha davvero affiancato alla musica l'insegnamento, quindi ha insegnato nei licei classici. E qui però arriva il forte legame con la nostra città, con Brescia, perché Roberto Vecchioni ha insegnato al liceo classico Arnaldo di Brescia per 2 anni e anche al Bagatta di Desenzano del Garda. Inoltre anche, possiamo dirlo, una casa sul lago di Garda. Proprio parlando dell'Arnaldo, ha detto che quegli anni sono i più belli tra i suoi ricordi, quindi portiamo questa bella immagine di Roberto Vecchioni con la nostra Brescia. Detto questo,
1: tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7. Spot.
2: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.

0: 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG Find Your More.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora

0: WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza che coincise con la dissoluzione sovietica. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Interverrà anche la premier Meloni. Sul campo dilaga però ancora il fuoco incrociato, sarebbero 5 i morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. Via libera del ministro dell'economia Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. L'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito senza aspettare Bruxelles, incalza la segretaria Dem Schlein. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca non avrebbe rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dall'ONG, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, la replica dell'ONG. Non consentire i salvataggi di persone in mare è un crimine contro l'umanità, l'affondo contro il governo del co-leader di AWS Bonelli. Il perdurante stallo nello stretto di Hormuz per le tensioni tra Stati Uniti e Iran fiacca l'apertura settimanale dei mercati, per lo più in negativo sia in Asia che in Europa. Cede qualche decimo anche Piazza Affari, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 83 punti. Tennis, il francese Arthur Fils conquista il trofeo di Cincinnati, primo ATP 1000 per il 22enne che in semifinale aveva superato il nostro Cobolli. In 3 set il successo ieri sera sull'americano Tiafoe, a sua volta giustiziere di Musetti ai quarti. In 2 set si impone invece la statunitense Goff sulla connazionale Pegula e questa settimana scattano gli US Open, ultimo slam della stagione dove mancherà il numero 1 Sinner per un problema al ginocchio, mentre rientrerà dopo oltre 4 mesi di stop il rivale spagnolo Alcaraz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Buongiorno Brescia, questa è Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Con Andrea Lombardi fino alle ore 12 per questa settimana, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. C'è anche Paolo che ci segue mentre in una serra. Che bello coltivare la terra, che bello poi tra l'altro sentire il profumo della natura. Mamma mia, che regalo che mi hai dato solo semplicemente dandomi un po' la descrizione di dove sei, di dove ci ascolti. Un saluto a Miriam, un saluto a Patrizia e anche ad Enrico. Detto questo, voglio darvi una bella notizia che arriva dal Vaticano. Pensate, il Vaticano vuole puntare decisamente sull'energia pulita. Alle porte di Roma nascerà uno dei più grandi impianti agrivoltaici d'Italia, ovvero sono pannelli solari sospesi sopra dei campi, così sotto si può continuare a coltivare. L'obiettivo è produrre abbastanza energia rinnovabile da alimentare la città del Vaticano per intero. È un modo intelligente per far convivere agricoltura, territorio ed energia prodotta dal sole. Speriamo che tutto questo incalzi sempre più in ogni dove, no? Energia pulita. E adesso invece voglio presentarvi una canzone meravigliosa, bellissima, 1966, uno dei grandi classici del sole e della musica americana. La storia dietro a questa canzone è molto più profonda di quanto faccia pensare il ritmo stesso. Lui la compose in un periodo durissimo. Infatti nel novembre del 1963 suo fratello venne ucciso a coltellate a Nashville, e appena un giorno dopo l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. E il cantautore raccontò che in quel momento sentiva il bisogno di cercare qualcosa di positivo, di guardare verso un giorno nuovo, verso un giorno luminoso. E diventò un successo gigantesco che poi è stato ripreso da tantissimi artisti nel mondo: Frank Sinatra, Marvin Gaye, Stevie Wonder, ma tanti altri. E allora stiamo parlando della canzone di Bobby Hebb, Sunny, 1966.
1: Sunny,

quasi uno scioglilingua questa canzone, non riesco neanche a dirlo. Moving to the Sun, e che sole, ragazzi, sulla nostra città, sulla nostra pianura, sulla nostra bella Italia. L'abbiamo sentito anche grazie alle previsioni meteo di Raffaele Fino di Meteo Passione. E adesso invece voglio parlare al popolo sportivo di Brescia, perché torna una trasmissione molto attesa, stessa collocazione, il lunedì su Teletutto, canale 16 digitale terrestre, stesso orario 20:30. Eppure ci sono tante novità, e c'è anche una nuova edizione di Parole di Calcio che prende il via proprio questa sera al timone della tradizionale trasmissione dedicata all'approfondimento delle vicende di casa bianco-azzurra, e approda Angela Scaramuzza, e pronta ad accogliere anche chiaramente tutti gli ospiti in studio. È uno studio rinnovato che avrà anche le sembianze di un salotto. Confermata la squadra di opinionisti, c'è il pirata Luciano De Paola, la giornalista Erika Bariselli, e a loro saranno affidati dei compiti importanti, ma ci saranno anche degli ospiti a rotazione. Questa sera l'uomo di punta, per esempio, è il neo direttore dell'area tecnica dell'Union Brescia, Mauro Pederzoli, e quindi completa anche la parterre il capo servizio sport del Giornale di Brescia, Gianluca Magro, che salutiamo. Quindi questa sera torna, come abbiamo detto, una nuova puntata, un nuovo appuntamento, una nuova stagione di Parole di Calcio. E volevo salutare anche Angela Scaramuzza, che ha festeggiato gli anni ieri o l'altro ieri. Auguri, buon compleanno Angela. E adesso Patty Pravo aveva ricevuto la canzone mesi prima, ma poi aveva deciso di inciderla. Pazza idea.

Nel 1973 raccontare una donna tra le braccia di un uomo mentre in realtà con la testa e con il cuore ne desidera un altro, beh, era tutt'altro che scontato, e Patty Pravo lo fece con la sua eleganza, con il suo charme, trasformando una canzone inizialmente lasciata nel cassetto, perché quando gliela proposero lei decise di non inciderla per mesi, e poi invece la riprese, dicevo, presa poi dal cassetto, la fece diventare una dei più grandi successi in assoluto, non solo della musica italiana ma anche della sua musica. Questa canzone venne registrata poi anche in inglese, spagnolo e tedesco. E allora, buongiorno agosto con Andrea Lombardi, ancora per 10 minuti, ma ora cambiamo totalmente ritmo. Italo Disco.

0: sembravano arrivare direttamente dai Caraibi, invece arrivavano da Vicenza. Loro sono Roberto e Paolo e sono i Los Locos, protagonisti della grande stagione dei balli di gruppo in tutti i locali, e nelle piazze e poi ancora nei villaggi turistici negli anni 90. Ma resistono tutt'oggi, quando parte la Vuelta o uno dei loro pezzi subito si balla. Nel 1997 ci facevano però muovere mani, braccia, gambe con questo tormentone, appunto la Vuelta. Noi terminiamo qui il Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi, ma torniamo domani per tutta la settimana dalle 9 alle 12, quindi buona musica, buona continuazione, come detto, da Andrea Lombardi, e buon appetito. Spot.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
5: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
6: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
7: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
13: Brescia 7 Time.
14: Time o'clock.
13: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
15: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Brescia 7, On the Rocks, l'aperitivo in musica.

Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.

0: Così come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG, find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Celebrazione in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 14 agosto del 2016. Il sisma, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime presieduta dal cardinale Zuppi. E nel terremoto che colpì molti centri abitati di Lazio, Marche e Umbria morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk. Alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev ha ricordato

0: colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo due bambini e ferendone 7, altri due morti nella regione di Belgorod. Due persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina a Cassino in provincia di Frosinone. I due feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. In corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG. Find your more.
8: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
9: Hai guardato il volantino prima, vero?
10: Compralo subito, è 3x2.
9: Il 3x2 finisce stasera?
10: L'hai presa la Fidelity Card?
11: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che sotto costo?
9: È a metà prezzo, prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
14: Brescia 7, on the rocks, l'aperitivo in musica.
15: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 13.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
7: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. 10 anni fa, il 24 agosto 2016, il terremoto devastava Amatrice e numerosi comuni del centro Italia. Brescia rispose immediatamente con una grande mobilitazione di solidarietà. Il giornale di Brescia, insieme alla Fondazione della Comunità Bresciana, lanciò la raccolta fondi Non Lasciamoli Soli. In poche settimane arrivarono oltre 3.200 donazioni per più di 1.700.000 euro. Quelle risorse furono destinate alla ricostruzione della scuola di Gualdo, in provincia di Macerata, e al progetto parteciparono anche l'Università degli Studi di Brescia e l'Ordine degli Ingegneri. Nacque così un polo scolastico moderno e antisismico, con scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, palestra, mense e laboratori. Un'opera realizzata in tempi record, 210 giorni effettivi di cantiere. La nuova scuola aprì il 15 settembre del 2018. A 10 anni del sisma, dal sisma resta uno dei simboli più concreti della generosità e della solidarietà dei bresciani. Per gli studenti fuori sede in cerca di una stanza c'è una buona e una cattiva notizia. Quella buona è che dopo anni di aumenti gli affitti a Brescia hanno finalmente tirato il freno. Quella cattiva è che la frenata arriva quando i prezzi sono già troppo alti. A fotografare il mercato alla vigilia del nuovo anno accademico è l'osservatorio annuale di immobiliare.it sulle stanze in affitto. Nel 2022 per una singola a Brescia bastavano, si fa per dire, 326 euro al mese e la città era 14esima tra le più costose d'Italia. Poi l'impennata, 519 euro nel 2025, che avevano proiettato Brescia sino alla sesta posizione. Oggi il termometro scende a 478 euro e la città arretra all'ottavo posto. Nuovo episodio da codice rosso nella nostra provincia e per fortuna ancora una volta il tempestivo intervento delle pattuglie ha evitato che l'aggressione degenerasse. Il più recente fatto di cronaca arriva da Bienno, in Val Camonica, dove i carabinieri di Esine e Borno sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una donna. Il suo ex, un 33enne di origini tunisine, si era presentato sotto casa sua ubriaco e aveva iniziato a scagliare pietre contro l'abitazione della ragazza. All'arrivo delle pattuglie però non si è calmato, anzi con i sassi ha danneggiato anche l'auto dei carabinieri. Deve rispondere quindi anche di resistenza a pubblico ufficiale. Fingevano di essere sordomuti per chiedere soldi, denunciati in 3 per accattonaggio dalla polizia locale di Rezzato. Il fatto è accaduto sabato 22 agosto davanti ad un negozio del paese dove i 3 si erano piazzati con il chiaro intento di spillare soldi ai passanti, fingendo di essere sordomuti, come successivamente è stato accertato dagli agenti della locale. A dare l'allarme è stato un cittadino di passaggio, il quale, infastidito e insospettito dal loro comportamento insistente, ha chiamato la locale. Essendosi resi conto della segnalazione, i 3 hanno cercato di allontanarsi in auto, facendo solo pochi metri prima di essere fermati dagli agenti. Durante il successivo controllo sono stati trovati circa 300 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività illecita. E questa era l'ultima notizia.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
9: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
1: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
2: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: MG, find your more.
4: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
5: Convenienza! Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 10 anni fa il devastante terremoto che sconvolse diverse regioni del centro Italia con Amatrice, che divenne simbolo della tragedia. Marco Mancini.
3: È il giorno del ricordo di quel 24 agosto 2016 quando alle 3:36 un terremoto ha sconvolto l'Appennino centrale. Morte e devastazione si sono abbattute su molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria. Morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice, dove la notte scorsa si è tenuta una fiaccolata per ricordare le vittime. Il sisma, ricorda in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato dal canto suo la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il modo migliore di prestare ascolto alle persone che da 10 anni vivono così è dare concretezza alle azioni amministrative che lo Stato deve fare per ridare fiducia e speranza, ha detto stamane il commissario per la ricostruzione Castelli.
2: Ieri è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 morti in un raid israeliano Gaza, tra le vittime un bimbo di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania nel fine settimana. L'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi, che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele. Daniele Ubaldi.
4: La Palestina viene cancellata davanti ai nostri occhi, nei toni e nel contenuto risulta senza precedenti la lettera sottoscritta da oltre 100 ex diplomatici francesi e britannici e indirizzata al presidente francese Macron e al premier britannico Burham. A Gaza 2 milioni di palestinesi sono ammassati nel 30% di un territorio devastato, affamati e privi di medicine e abitazioni. Più di 1200 palestinesi sono stati uccisi dalla cosiddetta tregua. A Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania le demolizioni delle

0: mutui, assicurazioni e altri servizi finanziari, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché la piena applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
1: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri la mini proroga dal ministro dell'economia Giorgetti, che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, attacca la segretaria Demme Schlein. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 14.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
0: Giornale orario, edizione locale.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. 10 anni fa, il 24 agosto 2016, il terremoto devastava Amatrice e numerosi comuni del centro Italia. Brescia rispose immediatamente con una grande mobilitazione di solidarietà. Il giornale di Brescia, insieme alla Fondazione della Comunità Bresciana, lanciò la raccolta fondi Non Lasciamoli Soli. In poche settimane arrivarono oltre 3.200 donazioni per più di 1.700.000 euro. Quelle risorse furono destinate alla ricostruzione della scuola di Gualdo, in provincia di Macerata, e al progetto parteciparono anche l'Università degli Studi di Brescia e l'Ordine degli Ingegneri. Nacque così un polo scolastico moderno e antisismico, con scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, palestra, mense e laboratori. Un'opera realizzata in tempi record, 210 giorni effettivi di cantiere. La nuova scuola aprì il 15 settembre del 2018. A 10 anni del sisma, dal sisma resta uno dei simboli più concreti della generosità e della solidarietà dei bresciani. Per gli studenti fuori sede in cerca di una stanza c'è una buona e una cattiva notizia. Quella buona è che dopo anni di aumenti gli affitti a Brescia hanno finalmente tirato il freno. Quella cattiva è che la frenata arriva quando i prezzi sono già troppo alti. A fotografare il mercato alla vigilia del nuovo anno accademico è l'osservatorio annuale di immobiliare.it sulle stanze in affitto. Nel 2022 per una singola a Brescia bastavano, si fa per dire, 326 euro al mese e la città era 14esima tra le più costose d'Italia. Poi l'impennata, 519 euro nel 2025, che avevano proiettato Brescia sino alla sesta posizione. Oggi il termometro scende a 478 euro e la città arretra all'ottavo posto. Nuovo episodio da codice rosso nella nostra provincia e per fortuna ancora una volta il tempestivo intervento delle pattuglie ha evitato che l'aggressione degenerasse. Il più recente fatto di cronaca arriva da Bienno, in Val Camonica, dove i carabinieri di Esine e Borno sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una donna. Il suo ex, un 33enne di origini tunisine, si era presentato sotto casa sua ubriaco e aveva iniziato a scagliare pietre contro l'abitazione della ragazza. All'arrivo delle pattuglie però non si è calmato, anzi con i sassi ha danneggiato anche l'auto dei carabinieri. Deve rispondere quindi anche di resistenza a pubblico ufficiale. Fingevano di essere sordomuti per chiedere soldi, denunciati in tre per accattonaggio dalla polizia locale di Rezzato. Il fatto è accaduto sabato 22 agosto davanti ad un negozio del paese dove i tre si erano piazzati con il chiaro intento di spillare soldi ai passanti, fingendo di essere sordomuti, come successivamente è stato accertato dagli agenti della locale. A dare l'allarme è stato un cittadino di passaggio, il quale, infastidito e insospettito dal loro comportamento insistente, ha chiamato la locale. Essendosi resi conto della segnalazione, i tre hanno cercato di allontanarsi in auto, facendo solo pochi metri prima di essere fermati dagli agenti. Durante il successivo controllo sono stati trovati circa 300 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività illecita. E questa era l'ultima notizia.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di
0: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG, find your more.
5: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: www.biancheria.it.
1: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
7: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
8: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
9: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
10: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
11: Giornale orario, edizione locale.
12: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. 10 anni fa, il 24 agosto 2016, il terremoto devastava Amatrice e numerosi comuni del centro Italia. Brescia rispose immediatamente con una grande mobilitazione di solidarietà. Il giornale di Brescia, insieme alla Fondazione della Comunità Bresciana, lanciò la raccolta fondi Non Lasciamoli Soli. In poche settimane arrivarono oltre 3.200 donazioni per più di 1.700.000 euro. Quelle risorse furono destinate alla ricostruzione della scuola di Gualdo, in provincia di Macerata, e al progetto parteciparono anche l'Università degli Studi di Brescia e l'Ordine degli Ingegneri. Nacque così un polo scolastico moderno e antisismico, con scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, palestra, mensa e laboratori. Un'opera realizzata in tempi record, 210 giorni effettivi di cantiere. La nuova scuola aprì il 15 settembre del 2018. A 10 anni del sisma, dal sisma resta uno dei simboli più concreti della generosità e della solidarietà dei bresciani. Per gli studenti fuori sede in cerca di una stanza c'è una buona e una cattiva notizia. Quella buona è che dopo anni di aumenti gli affitti a Brescia hanno finalmente tirato il freno. Quella cattiva è che la frenata arriva quando i prezzi sono già troppo alti. A fotografare il mercato alla vigilia del nuovo anno accademico è l'osservatorio annuale di immobiliare.it sulle stanze in affitto. Nel 2022 per una singola a Brescia bastavano, si fa per dire, 326 euro al mese e la città era 14esima tra le più costose d'Italia. Poi l'impennata, 519 euro nel 2025, che avevano proiettato Brescia sino alla sesta posizione. Oggi il termometro scende a 478 euro e la città arretra all'ottavo posto. Nuovo episodio da codice rosso nella nostra provincia e per fortuna ancora una volta il tempestivo intervento delle pattuglie ha evitato che l'aggressione degenerasse. Il più recente fatto di cronaca arriva da Bienno, in Val Camonica, dove i carabinieri di Esine e Borno sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una donna. Il suo ex, un 33enne di origini tunisine, si era presentato sotto casa sua ubriaco e aveva iniziato a scagliare pietre contro l'abitazione della ragazza. All'arrivo delle pattuglie però non si è calmato, anzi con i sassi ha danneggiato anche l'auto dei carabinieri. Deve rispondere quindi anche di resistenza a pubblico ufficiale. Fingevano di essere sordomuti per chiedere soldi, denunciati in 3 per accattonaggio dalla polizia locale di Rezzato. Il fatto è accaduto sabato 22 agosto davanti ad un negozio del paese dove i 3 si erano piazzati con il chiaro intento di spillare soldi ai passanti, fingendo di essere sordomuti, come successivamente è stato accertato dagli agenti del locale. A dare l'allarme è stato un cittadino di passaggio, il quale, infastidito e insospettito dal loro comportamento insistente, ha chiamato la locale. Essendosi resi conto della segnalazione, i tre hanno cercato di allontanarsi in auto, facendo solo pochi metri prima di essere fermati dagli agenti. Durante il successivo controllo sono stati trovati circa 300 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività illecita. E questa era l'ultima notizia.
7: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
8: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
9: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
10: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
10: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Hit Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio Mobili.

0: È così come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il monito nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella spicca nel coro di messaggi di solidarietà e fiducia nel futuro che si rincorrono nel decimo anniversario dal sisma che devastò il centro Italia. Una fiaccolata silenziosa questa notte alle 3:36 ha dato il via alle commemorazioni del terremoto che il 24 agosto del 2016 distrusse i borghi di Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e altri centri abitati, seppellendo sotto le macerie 299 corpi. Molto è stato fatto per la ricostruzione e non vogliamo fermarci. Le parole anche della Premier Meloni, attesa da Amatrice nel pomeriggio. Ucraina, nel giorno in cui si festeggia l'indipendenza dall'Unione Sovietica, tiene banco l'incontro tra i cosiddetti paesi volenterosi, presieduto da Gran Bretagna, Francia e Germania, mentre la Commissione UE vota sì al nuovo finanziamento per Kiev da 6,1 miliardi. Stiamo vivendo un momento molto difficile, ma il paese non cadrà, dice Zelensky parlando alla popolazione. È in arrivo il D-Day economico per l'Iran, lo annuncia il segretario al tesoro americano Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. L'offensiva finanziaria per gli Stati Uniti, una missione della sconfitta, replica proprio da Teheran il viceministro degli esteri Gary Babak in un messaggio su X. Intanto nel Mar Rosso, non lontano dalla città saudita di Yanbu, una petroliera è stata colpita da un proiettile di origine sconosciuta che ha provocato un incendio sul ponte principale della nave. Non si segnalano vittime o danni per l'ambiente. La bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo, positivi e in isolamento 10 tra i familiari della piccola che non era stata vaccinata. La maggioranza dei contagiati sono minori ma non in gravi condizioni perché vaccinati. Migliorano anche le condizioni del cuginetto ricoverato, salvo perché immunizzato. I genitori della bambina morta sono indagati per omicidio colposo. Tutta la famiglia è stata sottoposta a profilassi antibiotica. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: 때
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine 2.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 16.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
5: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
6: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Molto è stato fatto per la ricostruzione. Non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni, attesa tra poco ad Amatrice, che commemora il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa presieduta dal cardinale Zuppi in suffragio delle 299 vittime del sisma. La ricostruzione è impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Il messaggio del presidente Mattarella, che ha ricordato anche la pagina drammatica della storia della Repubblica, funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento. Il capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio ad Amatrice. Sostegno dell'Europa all'Ucraina, che nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì della Commissione Europea al nuovo finanziamento da 6,1 miliardi. L'Ucraina difende la sua libertà, la sua sovranità e il suo futuro, scrive il presidente francese Macron. Avete tenuto viva la fiamma della libertà, riconosce parlando da Kiev il premier britannico Burnham. Nel vertice presenti anche Germania e Italia. Tramontana, Jacques Moretti arrestato per violenze domestiche ai danni della moglie Jessica. Secondo i magistrati del Canton Vallese, l'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe notevolmente aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi, proprietari delle Constellation, potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale in cui persero la vita 41 persone. Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova femminile di ciclismo. Sul circuito della Valle d'Itria, Rachele Barbieri si aggiudica la medaglia d'oro davanti alle compagne di squadra Martina Fidanza, argento, e Barbara Guarischi, bronzo. Per l'Italia, in testa al medagliere, si tratta del 14° oro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spot. Spot.
3: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre di...

0: Per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È terminata l'avventura di Michele Di Gregorio alla Juventus. Il portiere è partito dall'aeroporto torinese di Caselle per volare verso l'Inghilterra. La direzione è Bournemouth. La trattativa con la squadra britannica si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. In casa rossonera è tutto fatto per il ritorno all'Lipsia di Nkunku. Il francese riabbraccia il suo vecchio club che verserà subito 3 milioni e mezzo nelle casse del Milan per il prestito oneroso. Il Napoli continua l'assalto a Gabriel Jesus, ma prima servono uscite per ridimensionare il monte ingaggi. Intanto l'Atalanta chiede il prestito di Noah Lang, ma Manna dice di no. Marotta blinda Lautaro Martinez e chiarisce la posizione dell'Inter. Il Barcellona allora vira su Nicolò Tressoldi. Alla Lazio proseguono le ricerche di un centravanti. È in programma un incontro con il Sassuolo per discutere di Pinamonti. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
6: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemio 28, a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.

0: birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG. Find your more.
9: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
10: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
12: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 18.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan. Porte aperte alle opportunità.
1: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo. Prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buona serata da Daniela Ubaldi. Ci serve un pacchetto di missili Patriot entro l'inverno. Zelensky parla al summit dei volenterosi riunito nel giorno in cui l'Ucraina festeggia i 35 anni della liberazione dall'Unione Sovietica. Momento difficile, ma il paese non cadrà, tiene il punto il presidente ucraino Zelensky. Intanto il premier britannico Burnham, nella sua prima visita ufficiale in Ucraina, autorizza la produzione di Storm Shadow a Kiev e la Commissione UE vota a favore del finanziamento per Kiev di 6,1 miliardi. E la premier Meloni ha confermato l'impegno italiano anche sul fronte umanitario in vista della stagione invernale, che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori destinati in particolare a sostenere la resilienza della popolazione ucraina e a garantire la tenuta della rete energetica. L'Iran sta completamente collassando, così Trump sul suo social Truth, nelle ore in cui tocca record negativi la moneta iraniana e si avvicina all'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico, che prevede sanzioni senza precedenti per Teheran. L'offensiva finanziaria per gli Stati Uniti una missione della sconfitta, replica da Teheran il vice ministro degli esteri Gari Bavadi, mentre i Pasdaran fanno sapere: le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz sono pura fantasia. Due caschi blu sono stati uccisi in un'imboscata nello stato di Yonglei nel Sud Sudan. Lo riferisce la missione delle Nazioni Unite parlando di un attacco da parte di persone non identificate. Lo stato è al centro di un conflitto tra le forze governative e quelle di opposizione. Cra Montana resta in carcere. Jacques Moretti, arrestato per violenze domestiche ai danni della moglie Jessica. Secondo i magistrati del Canton Vallese, la probabilità di una fuga sarebbe notevolmente aumentata. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi, proprietari delle Constellation, potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale in cui persero la vita 41 persone. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
6: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Prova la tua prossima auto.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 19.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
3: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Buonasera da Daniela Uballi. Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia in primo piano. Ad Amatrice la messa celebrata dal cardinale Zuppi, il quale si è soffermato sulle singole storie delle persone rimaste sotto le macerie dei soccorritori. Alla funzione presente anche la premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. La giornata era iniziata alle 2 di notte con una fiaccolata proseguita fino alle 3:36, l'ora in cui è avvenuto il terremoto costato la vita a 299 persone. Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si sono stretti Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, ha formalizzato, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato aiuti per 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordavano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. L'attentato a Siegfried Ranucci, il conduttore di Report, sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. Prosegue il lavoro dei carabinieri sulle chat tra il giornalista e l'imprenditore, da cui potrebbero emergere altri elementi utili alle indagini. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot. Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma la Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
6: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica.

0: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 20.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villanuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.
3: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
1: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. 10 anni dal sisma nell'Appennino centrale che mise in ginocchio Amatrice e i centri vicini, provocando 299 vittime. Il calendario delle celebrazioni, partito con una fiaccolata silenziosa nella notte, ha il clou nella visita della Premier Meloni, arrivata nel pomeriggio in elicottero ad Amatrice. Dopo l'omaggio, il memoriale, l'incontro con i parenti delle vittime e la messa officiata dal cardinale Zuppi. Stamane il messaggio, monito di Mattarella: la ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Ucraina, in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, nuovo vertice dei volenterosi. La Gran Bretagna autorizza la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione UE ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Lorenzo Villanetti.
2: Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si stringono Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev, il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, formalizza, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Zelensky dice al popolo: non rinunceremo al sogno di vivere liberi, e chiede almeno 300 missili Patriot per proteggere città e rete energetica. In videoconferenza la Meloni conferma l'impegno italiano sul fronte umanitario. Secondo alcune fonti, insieme ai generatori che supportano la rete energetica ucraina in vista dell'inverno, l'Italia potrebbe inserire nel prossimo pacchetto di aiuti anche mezzi per la difesa antiaerea.
1: Calcio, con due gare si conclude oggi la prima giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Bologna e Lazio, alle 20:45 l'Olimpico giallorosso annuncia il sold out per Roma Fiorentina. Nelle conferenze di vigilia il tecnico giallorosso Giampiero Gasperini ha fatto il punto sul mercato della Roma. Il viola Fabrizio Grosso promette battaglia. Roma Fiorentina sarà arbitrata da Mercenaro della sezione di Genova.
3: Nell'undici, se vogliamo così, non c'è stato un bel consolidamento, ma non delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi, come ho detto prima, che possono dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
4: Ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare.
1: Ed è tutto, buona serata.

0: solo all'Aprix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
4: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Strana l'estate.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 21.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
2: Ed è un po' di

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me è un segreto. Non lo dico a nessuno, adesso invento un'altra bugia per te.
2: Brescia 7 Time.
3: Time o'clock.
4: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
0: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: you.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.